0: Ci vuoi contare? È perduta al nord, digamo un para. No sé, no vuoi lavorare, no vuoi lavoro. Dico la verità, nena, tu lloro. Si el teu cor es una casa, yo lo ocupo. Portam la clave como un labubu.
1: Labubu.